0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Andiamo. 88.5, la señal más musical del FM.